For the crazy ball, lo guardaci che mi chiede per mare, la bella voglia da censurare. Se facette un ballo vestito di scarpe di spine pulite pulite, una parrucca tutta ingrifata, da ziarella presulata, con la chapeau, con le puzzine, da pondangrese fino a fine. Culi cazzuna da rezzere a fondo, scarpe cazzuna.

Sa rossa, sa facetta, per lo scurno che si pigliaia, sotto lo scoglio si ambizzaia, ma la vecchia era valosa, subito di sasca fazzosa, da sta maniera non trova partita, ganna da resta lo marito lì, si voglia da lupà, tanti smorfi non ne la fa, fuori di zese, fuori lo scurno, anima e cuore e faccia rubunno, ciò sentente alla zisardella.

ma la padella che stai per posta la chiamai faccia tossa tra d'odore smurrognato senza parola malonata capiva che andata la letterata prima antica innamorata da carrera da chi stai niente e ogni cosa la dicette. E quando l'andice lo poveriella, se lo pigliai farfariella, ietta la casa s'armera sola, se carregai gomma no mula, de scoppette e de spingarda, povera palla, stoppie scarda, quattro pistole e tre baionette, linda sacca, sonatette, un coppa alle spalle, zittando pistuna, buttando bombe, cena cannona, e con maguap ballerine, lieve trovando lo guaracina, la disgrazia che su portaia, che mezza chiazza solo un mondraia, se la ferra po' gravattina, e poi le dice, oh, ma

Camaleone, la deve parcare sa cozzuna, schiaffa buoni a bravessa, scuppolona, fa cozza connessa, scevrecchiona, si cuota nossa, e la maccossa è filosa, venne mangiando calormore, parienda amici ascettano fuori, di che mazza cortiele, cortiele, chi che è spada, spadone, spadello, chi le che parla, chi le che spida, chi cammina, le chi candrita, chi cuota naglia, chi che marina.

le stelle d'amare, pisce malumma e pisce martiella, boccadore e ceceniella, caveghi uova, guarracine, cannoli, chiostre, cancine, vongolo, cocce, la padella, pisce cane e grangianiella, marmizza marmura e favoso, uova, breno, vedova e sposa, spina e sfonda, la zia pezzata, crozza, zucca e coriscata, scucini, gambere e ragoste, vendono infine culi in posta, capitano, sarei in quella, pisce grosso e piccinilla, ogni cede e nazione, pennilla, donne, chiutante e tandone, quanti botti, mamma mia, casa deve una rasossia, accende, ara di barra, ad ammagnona di vetrata, mozze, pizze, capellona, ad alludi una sapuzzuna, non varica che apriva fuoco, si faceva per ogni luogo,